0: Planet News.
1: La voglia di ricercare qualcosa di davvero unico, di interpretare con personalità accessori e stili, una maggiore attenzione verso la sostenibilità. Queste sono alcune delle motivazioni che spingono il trend del cosiddetto pre-loved a Natale. I pregiudizi sull'usato, almeno per le generazioni giovani, sono crollati da tempo e cercare nei mercatini, nei negozi e sui portali dedicati qualcosa di ricercato, originale, datato, se non vintage, è una nuova tendenza da registrare.
2: C'è poi l'elemento green, l'idea di dare una seconda chance con le loro scelte, contribuendo alla sostenibilità della moda, che è uno dei settori maggiormente implicati nella distruzione dell'ambiente. Uno dei principali fattori che in Italia spingono a regalare il second hand è legato al desiderio di adottare uno stile di vita più sostenibile. Il second hand diventa così sempre più una scelta consapevole, contribuendo ad espandere le possibilità di adottare stili di consumo più responsabili.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Un team dell'Università di Berkeley in California ha sviluppato una polvere magica. Ne bastano 200 grammi perché faccia il lavoro di un albero adulto, e cioè catturare in un anno fino a 40 kg di anidride carbonica. Il suo inventore, il chimico Omar Yaghi, lui è convinto che, considerati i livelli di CO2 presenti attualmente nell'atmosfera, non abbiamo alternative. Anche se smettessimo di emettere CO2, dovremmo comunque rimuovere dall'aria quella in eccesso, e la sua polvere gialla potrebbe essere fondamentale. Lo studio pubblicato su Nature rivela la struttura di questo composto, che è in grado di farsi attraversare dall'aria, ma contiene delle ammine, elementi basici che riescono a trattenere l'anidride carbonica, che è acida.

0: Planet News.
1: È partito dalla California Earth Care, il satellite ideato per migliorare lo studio del clima. È una delle più importanti missioni per l'osservazione della Terra di questi anni. Obiettivo: studiare come mai prima d'ora il ruolo delle nuvole. Composte principalmente di vapore, le nuvole sono difficili da studiare, ma con un grande impatto sia sul meteo che sul clima nel lungo periodo.
2: La nuova missione ha a bordo 4 strumenti che osserveranno quello che c'è all'interno della nuvola. Composizione, spessore e anche misura dell'energia che assorbono. Tra questi, un dispositivo è prodotto da Leonardo in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di una specie di radar che, grazie ad impulsi di luce ultravioletta, è capace di identificare particelle in sospensione addirittura inferiori ad 1/1000 di millimetro.
3: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension. Foolish.

0: Planet News.
1: E dai cavalli ai bisonti, all'inizio del secolo scorso quelli europei stavano per estinguersi completamente. Si sono salvati grazie a numerosi programmi di tutela applicati in diversi paesi europei. Faceva eccezione il Regno Unito. Grazie al progetto di conservazione The Wilder Blin, nella contea del Kent, in un'oasi di biodiversità, tempo fa sono stati reintrodotti 3 esemplari. Dopo qualche mese dall'introduzione dei bisonti è nata anche una femmina, quarto membro del branco.
2: Il progetto in questione è nato sia per favorire la specie che per affrontare la crisi climatica e naturale. I bisonti infatti aiutano a ripristinare i processi naturali degli habitat contribuendo alla biodiversità che purtroppo è andata perdendosi nel corso del tempo principalmente a causa delle attività umane e della crisi ambientale.

0: Planet News.
1: Una volta in Venezuela c'erano 6 ghiacciai, ma ora la maestosa catena montuosa della Sierra Nevada de Mérida è stata testimone dell'ultima rovinosa scomparsa. Il ghiacciaio Humboldt, noto come la Corona, l'ultimo a soccombere alle estreme temperature da record.
2: Il paese sudamericano dice così definitivamente addio ai ghiacci, segnando un altro capitolo senz'altro oscuro nella storia globale ed il passaggio ad un'altra epoca. Gli esperti attribuiscono il suo rapido declino alle temperature record alimentate dal recente evento El Niño e lo declassano da ghiacciaio a campo di ghiaccio.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le specie che vivono in mare vanno lasciate al mare, sebbene ai più piccoli piaccia giocare con gli animali marini, spostarli dall'ambiente acquatico può rappresentare un pericolo davvero molto importante per la loro sopravvivenza. Stelle marine, coralli, molluschi e conchiglie devono abitare il loro habitat naturale, il mare, perché ne regolano le funzioni e raccoglierli provocherebbe una grande perdita dal punto di vista dell'ambiente marino. Lo stesso vale anche per la sabbia, le piante, gli elementi naturali che popolano proprio le nostre spiagge. La natura, ad esempio, impiega millenni per la formazione della sabbia. Portarla via rappresenta un gravissimo danno ambientale.

0: Planet News.
1: Pochi giorni fa la compagnia energetica danese Ørsted ha annunciato che il parco eolico offshore denominato Hornsea 2 è pienamente operativo. L'immenso impianto sorge a circa 69 km dalle coste del Yorkshire, nel Regno Unito. Hornsea 2 sarà il nuovo parco eolico offshore più grande del mondo. Pensate, con una superficie di 462 km quadrati, coprirà una superficie più vasta di quella di Venezia.
2: È un affascinante bosco eolico che sorge nelle acque del Mare del Nord e potrà contare sul moto costante di ben 165 turbine. Secondo il direttore del progetto, la singola rotazione da parte di una delle pale sarà sufficiente a produrre l'energia giornaliera necessaria a un'abitazione. La resa operativa di questo parco consentirà di produrre più di 1,3 gigawatt, sufficienti al fabbisogno energetico di 2 milioni e mezzo di case.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't want

Adams, please forgive me. Bon Jovi, all

0: Planet News.
1: Dagli scarti di frutta oltre 100 metri cubi di biometano all'ora, l'innovazione della distilleria Ravennate Mazzari. Nel percorso previsto dall'Unione Europea, entro la fine del 2030 gli stati membri dovranno garantire collettivamente almeno 35 miliardi di metri cubi di biometano, allo scopo di sostituire almeno il 20% delle importazioni di gas naturale con un'alternativa sostenibile, più economica e soprattutto prodotta localmente. In questo ambito diventa un punto di riferimento importante per il suo settore e non solo, una distilleria italiana, una realtà storica del territorio romagnolo presente da oltre 60 anni e attiva nella produzione di alcol etilico industriale e alimentare e nella produzione di acido tartarico grazie alla lavorazione della feccia di vino e degli scarti della frutta.
2: L'impianto oggi in funzione ha attualmente la capacità di trattare 1500 metri cubi ora di biogas per produrre 1000 metri cubi ora di biometano che viene originato appunto dalle materie prime lavorate. Il biometano prodotto può essere utilizzato sia dalla stessa distilleria per far funzionare per esempio le proprie caldaie, sia per essere immesso nella rete nazionale a disposizione di altri utenti. Inoltre lo scarto prodotto dalla digestione anaerobica può essere riutilizzato anche in agricoltura come fertilizzante agricolo, pertanto ritornare alla terra come una preziosa risorsa, chiudendo così il cerchio.

0: Planet News.
1: Per contrastare il degrado e migliorare la qualità della vita quotidiana dei suoi abitanti, New York ha deciso di rimpiazzare i tradizionali cestini dei rifiuti introducendo nuove strutture progettate in modo che i topi non possano accedervi. La chiave di volta di questo progetto innovativo risiede nella sua struttura modulare composta da tre parti, una base, un coperchio e un cestino di plastica riciclabile. La base, fissata agli angoli delle strade, funge da ancoraggio. Il coperchio mantiene i rifiuti all'interno evitando l'ingresso di materiali ingombranti e soprattutto elimina le aperture laterali che attirano i topi, e il cestino di plastica pesa meno della metà rispetto all'attuale modello in rete metallica, alleggerendo notevolmente il carico dei lavoratori della sanificazione. Già 300 di questi innovativi contenitori sono stati distribuiti nelle zone più affollate della città, con l'obiettivo di sostituire a breve tutti i 23.000 già esistenti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics. All night long,
0: all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Siamo ai limiti del paradosso. L'Unione Europea spreca più cibo di quello che importa e per questo deve necessariamente dimezzare i suoi sprechi alimentari entro il 2030 per affrontare la crisi climatica e migliorare così la sicurezza alimentare. È quanto emerge da un rapporto pubblicato da Feedback e No Time to Waste, da cui si evince che sono circa 153,5 i milioni di tonnellate di cibo che in Europa vengono sprecati ogni anno, con i quali potremmo riempire circa 420 Empire State Building.
2: A questo report si accodano oltre 40 ONG europee e insieme chiedono all'Unione Europea di fissare entro l'anno target vincolanti per limitare il fenomeno, almeno meno 50% entro il 2030, da applicare lungo tutta la catena. L'obiettivo è fare pressione sulla Commissione, che entro quest'anno dovrebbe presentare la sua proposta sul food waste. Staremo a vedere. Intanto noi nel nostro piccolo cominciamo a porre più attenzione e meno negligenza sul cibo da consumare realmente nelle nostre case. Radio

0: Planet News.
1: Le immagini della rompighiaccio italiana Laura Bassi l'abbiamo vista raggiungere il punto più alto a sud mai toccato da una nave, ci ha lasciato senza fiato. È un sito fino ad oggi inesplorato, parte dalla Baia delle Balene, in quella che è l'area più meridionale del mare di Ross mai navigata. Il record di questa nave dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale è stato battuto nell'ambito di questa campagna oceanografica della 38esima spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, il famoso PNRA.
2: Cosa ci facciamo da quelle parti? I ricercatori stanno studiando la comunità ittica larvale della piattaforma continentale del mare di Ross, che è una baia dell'oceano Australia, appunto in Antartide. Verranno valutati l'efficacia delle pratiche di gestione della fauna e l'impatto che questa soffre a causa dei cambiamenti ambientali e climatici. Per quella ragione? Perché i primi stadi di vita dei pesci sono tra i più sensibili alle variazioni di questo tipo, tra cui la temperatura, quindi possono fare da campanello di allarme per potenziali ricadute a cascata sul resto della fauna dell'area.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Night con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
4: Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Night, in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: È ufficiale, la riserva marina delle isole Heard e McDonald, nel bel mezzo dell'Oceano Antartico, quadruplicherà la sua estensione passando da circa 71.000 a 310.000 km quadrati. Lo ha confermato la ministra dell'Ambiente dell'Australia, sottolineando che il paese arriverà a proteggere il 52% dei suoi oceani. Ben più rispetto agli impegni presi in ambito internazionale di quanto stia facendo qualsiasi altro Stato.

0: Planet News.
1: Sotterrare le mutande in giardino, e questa è la proposta arrivata dalla Svizzera e parte del progetto Beweinstück Unterhose, ovvero prova delle mutande, proposto dall'Università di Zurigo. Un'iniziativa che ha visto la collaborazione dei cittadini che sono stati invitati a sotterrare le mutande in giardino per sensibilizzare sulla tematica legata all'erosione, all'infertilità e al degrado degli habitat. Chi si è iscritto sul sito, circa 2.000 partecipanti, ha ricevuto in omaggio un kit per il test mutande e assieme a due paia di slip di puro cotone è stato consegnato anche un sacchettino di tè che è servito da misuratore di microorganismi. L'obiettivo era proprio di misurare la salute del terreno dopo che le mutande erano state seppellite. Il cotone scelto rappresenta una fonte di cibo per vari tipi di microorganismi del suolo e tanto più attivi sono i microorganismi, ovvero quanto più il suolo è fertile, tanto più rapidamente le mutande vengono decomposte. E dopo due mesi la biancheria intima è stata dissotterrata e fotografata dai partecipanti e poi è stata inviata ai ricercatori. Il grado di danneggiamento da parte di microorganismi ha indicato ai ricercatori le condizioni del terreno.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Eccoci in India, particolarmente interessante questo progetto. Stiamo parlando di protezione dei grandi felini. La proposta è arrivata da poco e si tratta di un'alleanza globale, International Big Cat Alliance, che è volta a proteggere 7 specie di grandi felini: tigre, leone, leopardo, leopardo delle nevi, puma, giaguaro e ghepardo. È un'alleanza importante, aperta e sarà aperta a 97 paesi e alle organizzazioni interessate, e dovrebbe questa alleanza partire ad aprile.
2: E con l'India capofila, come dicevamo, sosterrà le spese dei primi 5 anni con 100 milioni di dollari. L'alleanza condividerà le informazioni per la protezione dei felini. Al termine di questi 5 anni di sovvenzioni, l'alleanza sarà sostenuta dalle quote associative e dai soldi di altre organizzazioni. Quindi verrà realizzato un portale elettronico per la diffusione delle informazioni relative ai diversi progetti e anche per la raccolta della conoscenza su questi grandi felini. Si lavorerà per migliorare l'ecoturismo e la capacità finanziaria dei diversi paesi, e l'obiettivo principale, come potete immaginare, è la riabilitazione di questi bellissimi grandi felini.

0: Planet News.
1: Puglia, regione meravigliosa dove è possibile perdersi tra infinite distese di uliveti, e l'albero di olivo è proprio uno dei simboli indiscussi di questo territorio. Da anni però purtroppo la regione è flagellata da un'epidemia di xylella fastidiosa, un patogeno che ha fatto scomparire ettari di ulivi. Ora ha preso il via Adopt My Me Italy, che è una startup che vuole far conoscere al mondo le piccole aziende della regione e permettere di adottare un olivo attraverso proprio il suo sito. A ciascun olivo è associata un'azienda che usa particolari metodi di produzione, ottiene diversi parametri qualitativi dell'olio, e attraverso l'adozione proprio di un olivo si può scegliere anche la dimensione dell'albero. Ogni adozione è correlata da un certificato, un quantitativo di olio evo e la possibilità anche di visitare la ditta dove si trova l'ulivo, l'albero dunque, e in più chi lo adotta viene aggiornato sulla stessa vita, sulla crescita, sulla maturazione del frutto, la potatura e infine anche la raccolta. Grazie a questa iniziativa, a questo progetto, sarà possibile riforestare alcune aree della Puglia, salvando così gli ulivi dall'abbandono. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'acqua potabile necessaria per noi umani è solo meno del 2% sul nostro pianeta e di questo solo l'1% è allo stato liquido e per questo utilizzabile dall'uomo. I problemi principali riguardano proprio la distribuzione nelle zone dove l'acqua non c'è e per questo si sta lavorando per cercare di rendere potabile, per desalinizzare e distillare l'acqua marina.
2: I giovani ricercatori hanno sviluppato un metodo ispirandosi alle mangrovie, piante capaci di sopravvivere in ambienti salini. Il loro progetto, un dispositivo portatile che somiglia a una borraccia, utilizza tecniche biomimetiche per trasformare l'acqua salata in acqua dolce. Una soluzione ancora in fase concettuale, che sarà più compatta, portatile e accessibile rispetto ai sistemi tradizionali. Progettata per uso personale o comunitario, questa tecnologia potrebbe essere una risorsa vitale per chi non ha accesso all'acqua potabile perché non ha bisogno di alimentazione esterna e può essere facilmente trasportata.

0: Planet News.
1: Molto bella l'iniziativa di Plastic Free Onlus, che insieme al comune di Cefalù a Palermo distribuiscono informazioni alla comunità su come essere attenti all'ambiente e alla rimozione dei rifiuti abbandonati. I volontari saranno coinvolti nella raccolta, partecipando attivamente alla tutela del patrimonio ambientale e storico della città.
2: Plastic Free Onlus ha organizzato oltre 7.000 eventi e ha coinvolto più di 250.000 volontari in tutta Italia. L'appuntamento di Cefalù è per domenica 13 ottobre sul lungomare altezza Giardina alle 9.30. Partecipazione aperta a tutti.

0: Planet News.
1: Un'ondata di speranza presto si infrangerà sulla costa di San Francisco. Le navi di Ocean Cleanup raggiungeranno infatti la costa californiana portando con sé un carico prezioso e al tempo stesso inquietante. Tonnellate di plastica recuperate dal famigerato Great Pacific Garbage Patch, la grande isola di immondizia del Pacifico. Era il 2018 quando dallo stesso porto partì la prima missione. L'organizzazione no profit olandese, nata nei Paesi Bassi nel 2013, ricordiamo, allo scopo ambizioso di ripulire gli oceani dalla plastica. Oggi, dopo 6 anni di duro lavoro, ricerca e sviluppo tecnologico, l'equipaggio

Sergio torna a casa con questo carico che testimonia un impegno davvero indomabile. Protagonista di questa impresa è il System 03, una barriera galleggiante a forma di U, lunga 2,5 km, che sfrutta le correnti oceaniche per catturare la plastica, dalle microplastiche alle reti da pesca abbandonate. Le tonnellate di plastica recuperate rappresentano un passo concreto verso l'obiettivo di The Ocean Cleanup di ripulire il 90% della plastica oceanica entro il 2040.

0: man. And I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Insomma, abbiamo chiacchierato del fatto che è bello avere questi giorni un po' tiepidi di una primavera in anticipo, però sapete che grande problema sia il cambiamento climatico e le ondate di caldo estremo che stanno flagellando le estati europee hanno già spinto diverse città, come sapete, a dotarsi non solo di un piano contro il caldo, ma anche insomma di pensare ad altre misure. Secondo uno studio appena pubblicato su The Lancet, aumentando la copertura verde del 30% nei centri urbani, si pensa anche di farlo sui tetti dei palazzi piatti, si può ottenere un abbassamento della temperatura anche di 0,4 gradi.
2: È un beneficio questo su scala locale che aiuta a spezzare quello che è l'effetto isola di calore. Le conseguenze sono importanti, soprattutto, anzi in particolare, il profilo della salute. 4 decimi di grado in meno si traducono in una riduzione della mortalità dovuta al caldo eccessivo del 39,5%. Pensate che soltanto l'anno scorso anno, nel 2022, in tutta l'Europa il caldo estremo e le morti in questo caso ha fatto sì che si superasse quota 20.000.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Il simbolo dell'Antartide, il più conosciuto tra i pinguini, il pinguino imperatore, non avrebbe bisogno di presentazioni. Si tratta del più grande tra i pinguini viventi, raggiungendo ben 115 centimetri di altezza. Resistente al freddo, come nessun altro, simpatico anche nella sua buffa camminata, questo stupendo esemplare è sempre più vicino al rischio di estinzione. A sottolinearlo è stato l'US Fish and Wildlife Service pochi giorni fa.
2: La popolazione stimata di pinguino imperatore, compresa tra i 270 e i 350 50.000 individui in circa 40 colonie distinte. Di queste, solo due sono sulla terraferma, mentre le altre sono distanti dalla costa, su ghiacci fino a 200 km dalla terraferma. È per questo che la riduzione progressiva del ghiaccio dell'Antartide è pericolosa per questa specie.

0: Planet News.
1: Per vivere meglio e combattere l'inquinamento avremo bisogno di più spazi verdi e soprattutto di alberi. Per ricordarci della loro importanza per la nostra salute e per l'ambiente, a loro è stata istituita anche una giornata nazionale che si celebrerà il prossimo 21 di novembre, e in vista di questo evento torna, come ormai da tradizione, anche la festa dell'albero, la storica campagna di Legambiente giunta ormai alla 27esima edizione. Questo fine settimana, fino a lunedì 21 di novembre, saranno ben 500 gli eventi sparsi per tutto il territorio italiano che coinvolgeranno oltre 50.000 studenti di 250 scuole, ma i veri protagonisti saranno sempre loro, gli alberi. Oltre 10.000 esemplari infatti verranno piantati proprio per dare un tocco verde nei luoghi in cui viviamo, nei piazzali degli istituti scolastici, nei quartieri molto popolati, in aree da riqualificare. Saranno proprio messi a dimora rovellere, lecci, corbezzoli e altre specie in base proprio ai vari contesti. Ad occuparsi della piantumazione centinaia di volontari, che ringraziamo, e anche volontari dell'associazione, insieme ad alunni ed insegnanti, a tutti i cittadini che vorranno contribuire a partecipare, ai rappresentanti delle istituzioni e anche alle associazioni e alle imprese.

0: Planet News.
1: Il Camp Nou, lo stadio della squadra di calcio del Barcellona, oltre alle partite accoglie anche una miriade di creature animali. Il Barcellona è infatti la prima grande squadra di calcio al mondo ad aver fatto una guida sulla fauna dello stadio dopo aver effettuato un censimento. Operazione fatta prima della fine della stagione calcistica prevista per il mese di maggio, quando inizieranno i lavori di ristrutturazione proprio dell'impianto. Tutto questo comporterà la demolizione dell'intera tribuna superiore, disturbando tanti uccelli che qui vi nidificano. Per questo stanno adottando misure al fine di proteggere i nidi, creando nuove aree che garantiscano il ritorno dei volatili al termine dei lavori. Specie migratorie come le rondini hanno infatti nidificato all'esterno o interno del tetto dello stadio fin dal 1957, pensate, l'anno proprio della costruzione dell'impianto, e sono 34 le specie contate, di cui 31 uccelli, 2 rettili e persino i pipistrelli.

0: Planet News.
1: Andiamo a Isernia, Belluno e Savona, che sono le prime nella classifica delle città più naturali d'Italia, ovvero i capoluoghi che più di altri preservano la biodiversità e la salute dell'ambiente di chi ci vive. Sono i risultati di uno studio che valuta l'integrità della biodiversità in base all'impatto delle attività umane, basandosi principalmente sull'uso del suolo che va da zero, il minimo, a un massimo di uno. Del resto Isernia, Belluno e Savona sono territori che spiccano anche per le loro caratteristiche morfologiche, per il basso grado di antropizzazione e un'ampia copertura vegetale, così come le altre città della top 10 delle migliori.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
7: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il cicloturismo è una forma di viaggio che ha guadagnato una crescente popolarità negli ultimi anni e l'Italia è il paese più richiesto al mondo per questa tipologia di vacanza. Un primato che potrebbe sorprendere alcuni, ma che è la diretta conseguenza di una combinazione unica di storia, arte, natura e una cultura radicata dell'ospitalità. La ricerca ha coinvolto 245 tour operator internazionali, di cui il 69% provenienti dall'Europa, che organizzano viaggi in bicicletta. L'Italia ha superato nella classifica delle destinazioni cicloturistiche paesi come la Francia, arrivata seconda, e la Germania, terza classificata, realtà storicamente più strutturata dal punto di vista delle infrastrutture ciclistiche. Radio.

0: Planet News.
1: La provincia di Isabela, situata nella parte nord-orientale delle Filippine, ha inaugurato un innovativo sistema di irrigazione alimentato a energia solare, con oltre 1000 pannelli solari per alimentare due idrovore in grado di scaricare circa 100.000 litri di acqua al minuto.
2: Lì il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, ha detto che sarà il più grande progetto di irrigazione a pompe solari mai fatto prima. L'acqua arriverà in 350 ettari di risaie, sostenendo quasi 300 agricoltori. La provincia di Isabela è il principale produttore di mais e il secondo produttore di riso nelle Filippine.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Se si comporta come loro dicono e comandano, il rapporto è assolutamente amichevole, dialogante e soave, a dir poco fruttifero e mieloso. Questa è la storia di un ragazzo nato e cresciuto a Pantelleria, si chiama Danny Almanza, e da quando era quindicenne vive da solo con 4 milioni e mezzo di api africane chiamate assassine sulla carta, ma che lui ama alla follia, che in fondo sono disciplinate. Basta saperle prendere, è quello che dice lui. È l'ultimo apicoltore di Pantelleria che è in grado di produrre 8 varietà di miele pregiatissime dal 2014 in poi tra i terreni che qui lambiscono il mare e quelli in altura a 650 metri sul livello del mare. Radio

0: Planet News.
1: In Mongolia la Cina sta costruendo uno degli impianti fotovoltaici più grandi del pianeta. Quando sarà finito, l'impianto coprirà 600 km quadrati per un investimento di 10 miliardi di euro e sarà in grado di generare fino a 16 gigawatt di elettricità.
2: In 3 anni la Cina potrebbe così tagliare le emissioni di CO2 per 16 milioni di tonnellate l'anno, l'equivalente di 3 milioni e mezzo di auto in meno nelle strade. In Cina solo un quarto dei consumi di energia è prodotto da fonti rinnovabili, mentre il 56% proviene dalle centrali a carbone. Radio Monte Carlo.
3: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
4: c'è solo una cosa da fare:
3: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: 60.000 gli alberi da filiere italiane piantati in 42 siti sia all'interno che fuori dalle città in 17 regioni grazie al sostegno di 30 aziende. Questo è il bilancio del primo anno della campagna Foresta Italia promossa da Rete Clima, Coldiretti e il programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale. Da questo presupposto nasce Foresta Italia, la campagna di forestazione e riforestazione che vuole realizzare progetti forestali migliorando la qualità della vita dei cittadini e contribuendo a contrastare il riscaldamento climatico. Sono 30 le aziende che hanno deciso di sostenere la campagna e declinare in maniera concreta i propri obiettivi di politica ambientale. E le oltre 35 diverse specie di alberi e arbusti utilizzate negli interventi di forestazione e riforestazione sono 100% italiane con certificato di provenienza e passaporto fitosanitario coltivate nei vivai locali.

0: Planet News.
1: E ci occupiamo di Rapa Nui, l'isola di Pasqua, la più lontana dalle coste del Cile, che lancia l'allarme. Si è trasformata questa isola nel posto più inquinato del mondo, una vera e propria discarica. Arriva lì di tutto, e non solo dal continente sudamericano, dal Cile, Perù, ma anche da terre che distano molto, molto di più, come la Cina, il Giappone, la Francia. Quindi corde di nylon, vaschette di polistirolo, pneumatici, pezzi di rete, bottiglie, lattine, piccole boe, coperchi di alluminio e chi più ne ha più ne metta, e il tutto, ai noi, si infila nelle fessure delle rocce.
2: La crisi ambientale nell'isola è diventata un'emergenza che il sindaco di questa isola, abitata da meno di 8.000 persone, rifugio delle più rare specie marine, rende nota a tutti. La causa è la particolare collocazione geografica dell'atollo. Nell'oceano Pacifico si accumula una grande quantità di rifiuti che poi diventano compatti e si muovono spinti dalle correnti. Le famose isole di plastica, tante volte immortalate dai fotografi, ci mettono poco più di 2 anni per raggiungere le coste. Per effetto delle correnti marine, i rifiuti poi si frammentano e si trasformano in microplastiche che danneggiano irrimediabilmente l'habitat locale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: La tigre siberiana sta per essere reintrodotta in Kazakistan dopo un silenzio durato decenni grazie a uno storico progetto volto alla rinascita di una popolazione selvatica oggi estinta. Ad avviarlo sono state le autorità kazake nel delta della riserva naturale di Ilbalkash, da tempo senza questo predatore. Per questo il governo del Kazakistan ha deciso di ripristinare l'ecosistema della regione con sforzi comuni. Il programma, che ha visto la collaborazione del WWF e del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, mira alla creazione di una popolazione di circa 50 tigri selvatiche entro il 2035. Per raggiungere l'obiettivo, il compito è stato affidato a una prima coppia di tigri siberiane che ora si trovano in Kazakistan e si chiamano Bodana e Kuma e provengono da un santuario nei Paesi Bassi. Le due tigri sono state trasferite in un ampio recinto della riserva, qui si ambienteranno per poi essere spostate in un'area più confortevole e, come ci si augura, si accoppieranno. I loro cuccioli saranno i primissimi esemplari a venire al mondo per vagare liberi in Kazakistan, portando avanti la missione. Per 70 anni non vi sono state tigri selvatiche in Kazakistan, ma ora il predatore sta per tornare a muovere i suoi primi passi in natura.

0: Planet News.
1: Dal 26 al 29 settembre la Milano Green Week torna con oltre 300 eventi dedicati alla sostenibilità. Tra i più attesi la riqualificazione di aree verdi, opere d'arte realizzate con legname di alberi abbattuti e il No Parking Day, che trasformerà le strade in spazi culturali e ludici. Ci saranno anche laboratori di gardening, visite guidate al Museo Botanico Aurelia Jones e workshop sulla raccolta differenziata. Al centro, il dibattito sul Climate City Contract di Milano per la neutralità climatica entro il 2030.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: L'Argentina in emergenza forestale, perde un ettaro di foresta ogni due minuti, l'equivalente cioè di 30 campi da calcio all'ora. Per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sulla drammatica situazione attuale della nazione sudamericana, Greenpeace Argentina ha creato un prodotto unico. Stiamo parlando del primo deodorante per l'auto con l'odore di foresta bruciata. Ribattezzato con il nome del profumo della coscienza, si tratta di un piccolo pino rinfrescante per auto, come siamo abituati a vedere, attaccati agli specchietti retrovisori. Tuttavia non profuma di pino, ma del fumo degli incendi che devastano gli ecosistemi. La campagna di Greenpeace Argentina fa parte di un'iniziativa più ampia, volta a far conoscere l'importanza di preservare le foreste native. Radio

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato.

0: Planet News.
1: Dal mese scorso chi vive a Montpellier, siamo nel sud della Francia, può viaggiare sui mezzi pubblici a titolo gratuito. L'esenzione riguarda solo gli abitanti e non turisti e visitatori. Se ne parla perché era tra le promesse del sindaco prima della sua elezione e dunque impegno mantenuto.
2: La misura risponde a due sfide: l'impegno con l'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra e la necessità di sostenere i cittadini il cui potere d'acquisto è diminuito per l'inflazione. Montpellier, 300.000 abitanti nel sud della Francia, rinomata per la sua università e la settima città più popolosa della Francia. L'iniziativa, che rende gratuiti i trasporti pubblici per i residenti, è una delle prime del genere in Europa.

0: Planet News.
1: Respirare per sentirsi meglio succede nei boschi con alcuni alberi che rilasciano nell'aria dei composti volatili che aiutano a ridurre l'ansia. Basta respirare ed è fatta, lo dice una ricerca sperimentale condotta in 39 siti italiani tra montagna, collina e parchi urbani, che ha svelato il ruolo di questi composti emessi dalle piante.
2: Quando questi composti volatili vengono respirati, influiscono positivamente sui sintomi dell'ansia, riducendola. A condurre lo studio è stato un team di ricercatori dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze insieme al Club Alpino Italiano.

0: Planet News.
1: Se il traffico aereo fosse un paese, sarebbe il sesto inquinatore al mondo, subito dopo il Giappone e prima della Germania. Volare costituisce senza dubbio una delle più grandi conquiste recenti dell'umanità, ma il prezzo da pagare è stato alto. Secondo i dati dell'International Council on Clean Transportation, il settore è responsabile del 2,4% delle emissioni globali di CO2. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha stimato che il traffico aereo contribuisce per il 5% dall'aumento del riscaldamento globale. A ciò si aggiunge l'impronta ambientale dei passeggeri, che generano ogni anno circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti, 9.000 solo di plastica, buona parte delle quali finisce in discarica o negli inceneritori. Radio Monte Carlo.
2: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
3: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Planet News.
1: L'istituto ISPRA è quello che rileva ogni anno la salute delle nostre spiagge e dei nostri mari. Giudicate voi da questi dati. Ogni 100 metri di spiaggia contano 770 oggetti e di questo l'80% è di plastica. Chiunque di noi pensa alle bellissime spiagge italiane, belle, accoglienti, la realtà è un pochino diversa. Sono tonnellate davvero i rifiuti in plastica che si riversano nel mare, sulle spiagge ma anche nello stomaco degli animali. Non solo, le microplastiche hanno iniziato ad arrivare anche in alcuni alimenti che abbiamo a tavola.

0: Planet News.
1: Sappiamo che un drastico ripensamento al nostro consumo di carne avrebbe effetti desiderabili sulla salute nostra e del pianeta, ma anche una moderata riduzione della produzione di questo alimento potrebbe portarci ad enormi benefici dal punto di vista ambientale attraverso un uso più avveduto della risorsa suolo. In base a una nuova analisi pubblicata dalla rivista scientifica PNAS, il taglio alla produzione di carne nei paesi a più alto reddito per una riduzione del 13% totale della popolazione consentirebbe di rimuovere dall'atmosfera 125 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, una quantità maggiore del totale delle emissioni globali di combustibili fossili degli ultimi 3 anni.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Scarpe amiche dell'ambiente che si degradano negli oceani nell'arco di poche settimane. Non è un'utopia, ma il risultato di lunghi anni di ricerca portata avanti da un team di scienziati dell'Università di San Diego che adesso si augurano di dare il via a una rivoluzione green nel mondo della moda. Una delle più interessanti sviluppate di recente sono appunto le prime scarpe al mondo 100% biodegradabili che non solo si scompongono negli oceani nel giro di poche settimane, ma contribuiscono a nutrire i microorganismi dell'ecosistema marino.
2: Il processo di degradazione delle innovative scarpe avviene nell'arco di 4 mesi. Un grande traguardo se si considera che calzature in plastica o gomma che si usano in spiaggia come l'infradito restano nell'ambiente per anni, avvelenando l'habitat di pesci e altri animali marini. Se vi state domandando se le rivoluzionarie scarpe ottenute dalle alghe siano già sul mercato, la risposta è sì. Si possono acquistare sul sito dell'azienda Blue View e costano circa 140 euro. La speranza dei ricercatori che le hanno ideate è che tanti altri produttori di calzature e di abbigliamento possano seguire il loro esempio.

0: Planet News.
1: Il livello di mari e oceani si alzerà nei prossimi decenni per i cambiamenti climatici, mettendo a rischio le aree costiere in tutto il pianeta. Anche un altro fenomeno aumenterà la gravità delle alluvioni per mareggiate, tempeste ed uragani: la subsidenza, l'abbassamento del terreno causato da sfruttamento del sottosuolo, peso di edifici e infrastrutture e altri fenomeni. Il problema è stato studiato a fondo a New York, la più popolosa città americana, che sta affondando nell'oceano con una media di 1,6 mm l'anno.
2: Questa tecnica, così innovativa per la precisione che riesce a raggiungere, potrebbe rivelarsi preziosa per pianificare interventi con cui proteggere gli abitanti delle città dall'avanzata delle acque. Purtroppo non solo New York, ma tante altre città rischiano di trovarsi in una condizione simile.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artists.
4: Whitney Houston.
6: All at once.
4: Stevie Wonder.
7: There's a ribbon in the sky for our love.
4: Adele.
8: Hello from the other side.
5: Radio Monte Carlo, great artists.
4: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Si chiama Anant Ambani, è il figlio dell'uomo più ricco dell'India e ha deciso di investire parte del patrimonio per gli animali. Si chiama Vantara questo progetto per salvare migliaia di animali provenienti da tutto il mondo. Il progetto ha previsto la creazione di un santuario di 3.000 acri per accogliere animali feriti o minacciati da ogni parte del mondo.
2: Ad oggi sono stati salvati e riabilitati oltre 200 elefanti e innumerevoli altre specie animali provenienti da aree non sicure del pianeta. All'interno dell'area vi è un vero e proprio studio veterinario adibito alla cura degli animali, quindi un luogo all'avanguardia con dispositivi di ultima generazione e medico personale esperto per gli animali che lì sono ospitati. In una recente dichiarazione Ambani ha detto: il parco zoologico sarà presto aperto al pubblico, consentendo alle persone di testimoniare gli sforzi nella conservazione della fauna selvatica e le sofisticate cure che forniamo.

0: Planet News.
1: La città di Augusta, in Germania, ha lanciato una campagna per incoraggiare gli scolari ad abbandonare il cosiddetto taxi dei genitori e ad andare a scuola a piedi. La campagna è iniziata il 19 febbraio e terminerà venerdì 28 giugno 2024. Martina Wild, sindaca e assessora all'istruzione e alla migrazione, ha spiegato che così i bambini imparano le prime regole del traffico e il comportamento corretto nel traffico stradale già dall'asilo. Quando iniziano la scuola sono abbastanza grandi per andare e tornare a piedi da soli. I genitori che portano i figli in auto mettono in pericolo gli altri scolari quando il traffico diventa confuso. Chiunque arrivi a scuola senza auto riceve un punto e alla fine dell'anno scolastico ci sono vari premi e ricompense che vengono estratti a sorte tra tutti i partecipanti. In più, l'esercizio fisico al mattino aiuta i bambini a concentrarsi meglio a scuola, promuove l'indipendenza e la fiducia in se stessi.

0: Planet News.
1: L'uomo ha riempito la terra di rifiuti. Ormai di fatto non esistono aree del tutto incontaminate. Si possono trovare tracce del passaggio umano anche nei luoghi più lontani. Si pensi alla plastica che galleggia negli oceani o ai detriti che si stanno concentrando intorno al continente antartico.
2: E non è tutto qui, perché negli ultimi decenni l'uomo è riuscito ad inquinare in modo pesante anche al di fuori del nostro pianeta. E i rifiuti nello spazio stanno diventando un problema reale che potrebbe avere conseguenze gravissime. Ecco allora che si stanno moltiplicando i segnali di allarme a sottolineare che anche lo spazio è una risorsa da proteggere.

0: Planet News.
1: Il comune di Avellino conferma per il secondo anno il progetto iMove Green per incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta, anche a pedalata assistita, nei percorsi casa-lavoro. Previsto un contributo in denaro per chi lascia a casa la propria automobile per scegliere la mobilità sostenibile.
2: Il rimborso previsto è di 20 centesimi per ogni chilometro, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Questo bonus spetterà i primi 100 lavoratori che aderiranno al progetto. Condizioni: essere residenti ad Avellino o lavorare in Campania e dimostrare di percorrere il tratto casa-lavoro con mezzi sostenibili per almeno 5 giorni al mese.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Anversa sta promuovendo il giardinaggio urbano attraverso un progetto che mira a rendere la città più verde e sana. Il comune belga distribuisce gratuitamente 2.000 alberi ai residenti con giardini o spazi non pavimentati fino al 30 settembre. Sono stati selezionati 20 tipi di alberi adatti all'ambiente urbano. Un breve questionario aiuta i cittadini a scegliere l'albero più adatto in base allo spazio e alla luce solare disponibili. Questa iniziativa mira a rinfrescare la città durante l'estate, migliorare la qualità dell'aria e creare habitat per uccelli e altri animali.
2: Il progetto ha ottenuto grande visibilità grazie a un tram trasformato in un giardino mobile sulla linea 1 che ha ispirato molti cittadini a impegnarsi nel giardinaggio urbano. Il programma non si limita comunque alla distribuzione di alberi. I residenti del quartiere centrale di Anversa possono richiedere piante per i giardini di facciata, ghirlande da appendere tra le case e alberi dal comune. Inoltre il Consiglio offre l'assistenza finanziaria per l'acquisto di barili per la raccolta dell'acqua piovana, utile per annaffiare.

0: Planet News.
1: La steppa kazaka sta per accogliere nuovamente uno dei suoi abitanti più iconici, il cavallo di Przewalski. Questa specie, estinta in natura per oltre due secoli, sarà reintrodotta nel 24 grazie a un ambizioso progetto di conservazione che vede coinvolti il governo kazako, il giardino zoologico di Praga e varie organizzazioni internazionali. Questo cavallo, noto anche come Tak, è l'ultimo cavallo selvatico esistente e ha una storia affascinante. Estinto in natura a causa della caccia e della perdita di habitat, è sopravvissuto solo grazie agli sforzi di conservazione nei giardini zoologici. Tutti gli esemplari viventi oggi discendono da un piccolo gruppo di individui catturati all'inizio del XX secolo.
2: Il progetto di reintroduzione prevede il trasporto di 8 cavalli da Berlino e Praga verso il Kazakistan. Questi animali faranno parte di un programma quinquennale che mira a reintrodurre almeno 40 cavalli nella riserva naturale di Altindala, situata nella regione di Kostanaj. Questo territorio è stato selezionato per le sue condizioni favorevoli alla sopravvivenza dei cavalli selvatici, simili a quelle delle steppe mongole, dove il cavallo Tak è già stato reintrodotto con successo. La reintroduzione del cavallo in Kazakistan non è solo un traguardo importante per la conservazione della specie, ma rappresenta anche un passo significativo per il ripristino della biodiversità nelle steppe centrali asiatiche.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

esistenti. Se è vero che l'Europa sta lavorando sulla riduzione degli imballaggi monouso, è altrettanto vero e necessario partire dalla riduzione dell'uso che nei più svariati settori si fa della plastica, a partire proprio dagli alimenti. Secondo i produttori, questo processo che arriva dalla Spagna è destinato a ridurre del 90% l'uso della plastica in questo settore. Il cartone è materiale naturale, riciclabile e riutilizzabile e il processo immaginato dall'azienda creerebbe imballaggi adatti alla conservazione degli alimenti a base di materiali di cellulosa.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, la tecnologia sta dimostrando di essere uno degli alleati più preziosi per affrontare le sfide del nostro tempo. Lo smart working, reso possibile dalle infrastrutture digitali, è oggi non solo una modalità organizzativa, ma anche un potente strumento per ridurre l'impatto ambientale e quindi migliorare la qualità della vita delle persone.
2: Secondo uno studio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il lavoro da remoto potrebbe ridurre le emissioni globali di CO2 fino al 5% entro il 2030. Questo grazie alla diminuzione degli spostamenti quotidiani e alla minore domanda di spazi fisici.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
4: Adele, I Drink Wine.
5: You better believe you have cried.
4: Beyoncé, Cafe. Swift, anti-hero.
6: I have this thing where I get older, but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Conosciamo molto bene l'enorme impatto ambientale del salmone prodotto in Scozia, Norvegia e Islanda. Forse però non sapete che esiste anche il salmone cileno, che purtroppo non è affatto meglio degli altri. A parlarne è il Washington Post, che riporta alcuni dati rilevanti in base ai quali si sconsiglia ai consumatori statunitensi, o almeno a quelli che seguono una dieta a basso impatto ambientale, di consumare salmone cileno. Il salmone prodotto in Cile è stato messo sotto accusa per l'alto utilizzo di antibiotici e pesticidi, specialmente nelle regioni di Los Lagos e Aysén, dove prevale soprattutto l'allevamento di questa specie. Queste pratiche non solo alterano l'ecosistema, ma possono anche provocare resistenza agli stessi antibiotici, ed è un problema che preoccupa molto la comunità scientifica.

0: Planet News.
1: Sulle spiagge di tante regioni italiane stanno tornando i Tartar Dogs, cani addestrati per fiutare e mettere in sicurezza i nidi di tartaruga marina. Lo hanno annunciato gli amici di Legambiente per proteggere la nascita delle nuove caretta caretta. Quindi ci siamo, adesso alla fine del mese scatterà l'appuntamento con i Tartar Dogs, torneranno a pattugliare le spiagge e ci sarà un conduttore e un cane addestrato. La squadra a sei zampe sarà attiva in Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria.
2: Questi team speciali li affiancheranno il personale esperto del Ministero dell'Ambiente. I Tartar Dogs sono fondamentali per l'individuazione dei nidi quando non ci sono segni visibili per riconoscerli. Le uova possono essere sepolte infatti fino a un metro di profondità sotto la sabbia, rendendo la loro individuazione molto difficile per l'occhio umano, ma il fiuto dei cani è formidabile e riesce a superare anche questo ostacolo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più glamour.
5: You took the part that once was mine.
3: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. In una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Secondo la goletta verde di Legambiente, che analizza lo stato delle nostre acque, si è stabilito che il Lazio ha oltre il 60% di punti fuori dai limiti. Su 24 luoghi censiti, vicino a foci e fiumi e sbocchi dei canali, 10 sono fortemente inquinati e 5 inquinati.
2: Preoccupano di più quelli a Tarquinia, Latina, Fondi e Formia, ma anche 6 campioni della provincia di Roma tra Santa Marinella e Fregene. Per Legambiente poi c'è un osservato speciale, San Felice Circeo. Quelle inquinate sono tutte spiagge sulle foci dei fiumi, dove per l'associazione ambientalista occorre intervenire subito, prima di tutto efficientando i sistemi di depurazione. Radio.

0: Planet News.
1: Un nuovo sottotipo di foca degli anelli è stato identificato nei fiordi della Groenlandia occidentale. Lo rivela una nuova e lunga indagine condotta in quest'area, una scoperta che a dir poco stupefacente. I ricercatori si chiedono ora se, disseminati in altre aree remote, vi possano essere altri ecotipi del mammifero marino dell'Artico. Delle tantissime regioni della Terra, gli ecosistemi marini artici rappresentano territori davvero ricchi di sorprese, perché i ricercatori chiaramente vanno ad analizzare questi luoghi ancora inesplorati. Così accade a Ilulissat, nella Groenlandia occidentale. In questo fiordo gli iceberg prendono vita, in questo paesaggio di ghiaccio è stato identificato proprio questo nuovo ecotipo di foca dagli anelli artica.
2: La foca dagli anelli è il mammifero marino artico più diffuso nell'area di Ilulissat, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sono distribuite tuttavia delle foche molto particolari, differenti per dimensioni o tipo di mantello dagli altri esemplari finora noti. Dal 2012 al 2020 un team di ricercatori internazionali ha effettuato analisi e campionamenti sulla popolazione di foche locali. Tramite un approccio multidisciplinare, gli esperti hanno provato che le foche di Ilulissat hanno caratteristiche biologiche uniche e sono rimaste isolate dagli altri esemplari di foca dagli anelli per migliaia di anni.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Negli ultimi due anni l'Emilia Romagna ha dovuto affrontare ben quattro episodi di alluvioni devastanti culminati nella drammatica esondazione del maggio 2023 con danni per oltre 8 miliardi di euro. L'autunno 2024 ha aggravato la situazione con nuove piogge torrenziali che hanno causato ulteriori esondazioni e la cooperativa, l'orto, ha subito ingenti danni. Gli orti sociali e le strutture della cooperativa sono stati invasi dalle acque, lasciando distrutto ciò che per anni aveva rappresentato un rifugio ed uno spazio di inclusione.
2: Grazie ad una campagna di crowdfunding lanciata con il sostegno di aziende e di cittadini è stato possibile raccogliere fondi necessari per dar vita ad un frutteto biologico e a un nuovo spazio nel comune di Minerbio che ospiterà piante da frutto e lavanda officinale, in cui verranno installati anche degli impianti di irrigazione dove sarà effettuata la manutenzione delle serre con l'acquisto di un estrattore per essenze che permetterà proprio alla cooperativa di valorizzare ulteriormente i propri prodotti.

0: Planet News.
1: Bravi nel riciclo dei rifiuti, ma meno nell'efficientamento energetico delle case. L'Italia migliora in azioni green, ma più lentamente rispetto agli altri paesi europei. Da 2 anni abbiamo perso il primato nell'economia circolare, cedendo il passo a Olanda e Austria. Lo dice il report annuale di Circonomia dell'Istituto di Ricerca Ambiente Italia. Che l'Italia perda terreno sul fronte della sostenibilità non è una novità di quest'anno. Il nostro paese ha puntato sulle politiche ecologiche tra il 2004 e il 2012, ma negli ultimi anni ha rallentato. A pesare i dati della transizione energetica e la decarbonizzazione. L'obiettivo per l'Europa è quello di ridurre l'uso delle fonti fossili in favore di quelle rinnovabili, come l'eolico o il solare, un passaggio che in Italia sta avvenendo più lentamente rispetto alle altre grandi realtà europee.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il Natale ormai è alle porte, non si arresta la folle corsa al regalo last minute. Un consiglio ve lo diamo noi. Per tutti coloro che hanno a cuore la salute del nostro amato pianeta, per far felice l'amico ambientalista, convinto che non ci voglia un pacco da scartare, ma il sostegno a cause concrete, vi facciamo presente che molte associazioni che tutelano gli animali e la biodiversità permettono di fare una donazione in cambio di un bracciale o di un ciondolo al merito. Un'idea utile e originale. Ad esempio, salvare le api. 3B permette di adottare un alveare a distanza e ricevere il miele a casa. Con WWF puoi adottare sempre a distanza un animale, ma anche prenotare un tour plastic free o curare le tartarughe marine.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: La giornata mondiale del pinguino è un'occasione speciale per onorare e sensibilizzare sullo stato di queste affascinanti creature che popolano le fredde terre del polo sud e le acque circostanti. Cadendo il 25 aprile di ogni anno, questa giornata è un'opportunità per riflettere sulle sfide che i pinguini affrontano e su come possiamo contribuire alla loro protezione e conservazione. Sebbene le sfide che i pinguini affrontano possano sembrare davvero immense, ci sono azioni che ciascuno di noi può intraprendere per contribuire alla loro protezione.
2: Sostenere organizzazioni di conservazione finanziariamente o partecipare come volontario può fare la differenza. Ridurre l'uso della plastica monouso e riciclare correttamente può limitare l'inquinamento marino e proteggere i pinguini e altre specie marine. Risparmiare energia e puntare su fonti rinnovabili può contribuire a rallentare i cambiamenti climatici e preservare gli habitat dei pinguini. Diffondere informazioni sui pinguini, sulle minacce che affrontano, può sensibilizzare il pubblico e ispirare azioni concrete per la loro protezione. In occasione della giornata mondiale del pinguino è importante riflettere sul valore di queste straordinarie creature e sulle azioni che possiamo intraprendere per garantire il loro futuro. Proteggere i pinguini significa proteggere l'ecosistema marino nel suo complesso e preservare la bellezza e la diversità del nostro pianeta.
3: Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Transizione energetica inarrestabile anche per gli edifici storici, grazie alle tegole fotovoltaiche. Una cittadina svizzera nei pressi di Berna sta sostituendo i coppi dei suoi iconici tetti del centro storico con altrettanti in grado di produrre energia totalmente gratuita dal sole. In particolare, oltre 30.000 tegole solari saranno installate in 3 college del suo centro storico in un progetto fotovoltaico integrato che sta facendo davvero scuola.
2: Secondo studi pubblicati dalla Commissione europea, l'edilizia ha un impatto del 40% su consumi energetici, ma l'installazione di moduli solari su edifici storici vincolati può spesso risultare un'operazione tutt'altro che semplice. La conversione energetica in Svizzera riguarda 3 edifici storici di una località vicino Berna e dimostreranno che è possibile installare soluzioni per la produzione di energia verde senza alcuna ripercussione sull'integrità architettonica.

0: Planet News.
1: Oggi le aziende devono abbracciare la sostenibilità per rimanere competitive. Spinte da normative più rigide e da consumatori consapevoli, molte rivedono i loro processi produttivi. Le competenze green sono tra le più richieste, con professioni nel settore in rapida crescita. Grazie al fondo Nuove Competenze 2024, le imprese italiane possono formare i dipendenti su temi sostenibili e digitali, posizionandosi meglio nel mercato globale. Questo investimento è essenziale per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: It's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub. The finest music from around the world. Around
2: Monte
3: the
2: Carlo Nightclub.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22.
3: On radio Monte Carlo. Yeah.

0: Planet News.
1: La città olandese di Haarlem, che conta circa 160.000 residenti e dista pochi chilometri da Amsterdam, ha deciso di vietare i cartelloni pubblicitari che promuovono i prodotti a base di carne. Ma la messa al bando di questo tipo di pubblicità non entrerà in vigore da subito, ma bisognerà attendere il 2024. Sarà così la prima città nel mondo ad introdurre un divieto di questo tipo. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che si prefigge l'obiettivo di tagliare le emissioni inquinanti derivanti dagli allevamenti intensivi. E si tratta di un segnale molto importante per l'Olanda, visto che rappresenta il maggiore esportatore di carne a livello europeo. Vietare la pubblicità di alimenti del genere potrebbe servire a scoraggiare quindi le persone a consumare questi prodotti.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni le emissioni dei veicoli in California sono diminuite grazie a nuove politiche ambientali e a tecnologie avanzate. Ma perché l'aria non migliora? Dal 2010 le particelle microscopiche e l'ozono a livello del suolo non sono diminuiti come sperato per colpa delle fonti secondarie di inquinamento, tra cui gli stessi alberi e arbusti che abbelliscono la città. Lo dimostra uno studio pubblicato proprio su Science. Un team di ricercatori statunitensi ha volato sopra Los Angeles 9 volte nel giugno del 2021 per misurare direttamente le concentrazioni di composti organici volatili nell'aria. Questi composti, che derivano anche dalle piante, sono quelli che inquinano. Con uno strumento i ricercatori hanno ottenuto dei dati dettagliatissimi mappando le emissioni in tempo reale. I VOC o VC o VOC sono composti chimici che influenzano la salute e, reagendo con la luce solare, formano particelle e gas come l'ozono. Si stima che l'inquinamento atmosferico causi 4,2 milioni di morti premature all'anno, soprattutto nelle aree urbane. Identificare e ridurre le fonti di VOC è quindi cruciale per migliorare la qualità dell'aria nelle nostre città.
2: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Avete presente le bottiglie di plastica, quelle tanto demonizzate? Allora, d'ora in poi le guarderemo con occhi diversi, ecco, perché c'è questa ricerca che spazia dalla scienza del riciclo all'astrofisica, che ha fatto delle cose molto molto particolari con le bottiglie di plastica. Un team internazionale di Germania e California ha, pensate, ottenuto diamanti in miniatura portando il PET, il materiale che viene usato per bottiglie di plastica e vaschette alimentari, a condizioni di temperatura e di pressione estreme.
2: Qualcosa di simile accade all'interno dei pianeti giganti gassosi come Nettuno e Urano, ma ora questo evento potrebbe, per le caratteristiche chimiche e fisiche appunto del PET, produrre nanodiamanti che, oltre che nell'ambito del lusso, sono già utilizzati in vari campi, dall'elettronica alla chirurgia. Inoltre facilitano la produzione di idrogeno e sono utili nei processi di pulizia e purificazione delle acque.

0: Planet News.
1: Una poliziotta che va in vacanza, il suo cane si accuccia nel portabagagli. È il modo migliore per partire quando si amano i propri animali. Il messaggio nello spot realizzato dalla polizia in vista delle ferie d'agosto, il periodo peggiore per il fenomeno dell'abbandono. Durante la stagione estiva purtroppo c'è sempre un forte aumento. In Italia 127 inaccettabili casi ogni giorno in media, con un rischio altissimo di morte per i quattro zampe vittima di padroni senza cuore.
2: In più c'è il pericolo creato per la sicurezza stradale. Salvare gli animali che vagano sull'asfalto è uno degli interventi più difficili per i poliziotti. Abbandonare i cani, dicono gli agenti, è anche un reato come i maltrattamenti. Chi dovesse vedere un gesto così incivile può chiamare subito i numeri d'emergenza. Per tutti l'invito a un gesto d'amore semplice e doveroso con lo slogan: se non ti porto, non parto.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Bruxelles è la prima città in Europa a terminare la transizione delle carrozze trainate da cavalli a quelle elettriche per i tour turistici. Le problematiche etiche legate al benessere degli animali hanno accelerato per fortuna questo processo. Tutto questo grazie ad un imprenditore che ha spiegato che oltre alla difficoltà di trovare personale specializzato per la guida delle carrozze, c'è sempre la forte consapevolezza del maltrattamento degli animali che sono impiegati per lunghi periodi in ambienti urbani affollati.
2: Un cambiamento etico che lo ha spinto a vendere i suoi cavalli e a investire in veicoli elettrici, convinto che il trasporto turistico sarebbe stato accolto positivamente dal pubblico. Le nuove carrozze elettriche hanno il design delle antiche, ma con tecnologie moderne.

0: Planet News.
1: A Genova fino al 31 maggio va in mostra Splash & Co, un'esposizione fotografica allestita nel porticato di Palazzo Ducale e liberamente visitabile. Permetterà infatti di ripercorrere le tappe del lavoro fatto di campionamenti, ricerche, analisi, attività divulgative e di sensibilizzazione del progetto nato per studiare la presenza e le dinamiche delle microplastiche disperse in ambiente marino portuale.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Sade.

0: Planet News.
1: Sacchetti di plastica, palloni, scarpe e materiali di imballaggio. Se non smaltiamo i rifiuti correttamente, prima o poi finiranno in mare. La plastica poi non è biodegradabile, può essere ingerita dalle balene, dai gabbiani, dalle tartarughe marine e gli altri animali. I pezzi di plastica possono restare nella gola degli animali, bloccare le loro vie respiratorie o impedirne l'assunzione di cibo.
2: Se piccoli esemplari rimangono impigliati nella plastica, avranno di sicuro danni alla pelle e malformazioni durante la crescita. Peraltro, una volta in mare, i rifiuti possono tornare anche sulla terraferma con il movimento delle onde ed inquinare spiagge e coste. I dati parlano di numeri che si avvicinano ai 13 milioni di tonnellate di rifiuti plastici.

0: Planet News.
1: Sapete che più di 1 milione di tartarughe marine sono state uccise solo negli ultimi 30 anni, malgrado esistano leggi specifiche a protezione di questi animali? E quanto emerge dai dati raccolti in un nuovo studio recentemente pubblicato dai ricercatori della Arizona State University?
2: Si stima che solo nell'ultimo decennio, oggetto di studio, 2011-2021, circa 44.000 tartarughe marine siano state uccise illegalmente in 65 paesi ogni anno. Sono numeri che fanno rabbrividire e che dimostrano una volta di più l'inciviltà del genere umano di fronte alla natura.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Volevamo condividere con voi una grande notizia, una bella notizia. Grazie al progetto Cervo Italico si creerà una nuova popolazione in natura. In Calabria siamo nel Parco Naturale della Serra, dove è appena stato rilasciato un primo gruppo di 20 individui di cervo italico provenienti dal Bosco della Mesola, provincia di Ferrara, l'ultima areale residuo della sottospecie autoctona d'Italia, il Cervus elaphus italicus, decimato negli ultimi secoli.
2: Gli individui traslocati a oltre 1.000 chilometri di distanza vengono monitorati con l'uso di collari satellitari che verificano spostamenti, sopravvivenza, riproduzione ed eventuali cause di mortalità. L'operazione prevede la cattura e il rilascio tra novembre e marzo di almeno 20 individui l'anno per 3 anni. Si sensibilizzerà anche la popolazione con informazioni sulle operazioni in corso e sul valore della specie per la biodiversità locale italiana.

0: temperatura. Planet
1: News. Ricercatori giapponesi e olandesi hanno sviluppato un'innovativa plastica biodegradabile che si decompone anche in mare senza rilasciare microplastiche. Una plastica rivoluzionaria, resistente, stabile e riciclabile, che si degrada anche nell'acqua marina in composti metabolizzabili e non tossici, senza produrre le famigerate microplastiche.
2: Ciò potrebbe rappresentare una svolta epocale nella lotta all'inquinamento da plastica, un'emergenza globale che sta compromettendo la salute dell'ambiente e molto probabilmente anche la nostra, proprio attraverso i minuscoli frammenti di materiali plastici che finiscono nel nostro organismo attraverso la catena alimentare e l'aria che respiriamo. Secondo vari studi, infatti, ogni anno ciascuno di noi ingerisce e inala mezzo chilogrammo di plastica ogni anno, microplastiche e nanoplastiche che si accumulano praticamente in ogni tessuto e organo del nostro corpo. Radio Monte Carlo.
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC. Waterfalls. Oh, no, Jason Waterfalls.

coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Perdite e sprechi non sono soltanto chilogrammi o tonnellate di alimenti, ma sono anche uno spreco di natura e uno spreco economico enorme. In questo scenario, con un obiettivo molto ambizioso, nasce l'intelligenza artificiale per raccogliere informazioni sugli sprechi alimentari nelle cucine, delle mense e dei ristoranti. Nel dettaglio, una startup olandese utilizza la tecnologia di riconoscimento delle immagini dell'intelligenza artificiale per quantificare lo spreco alimentare nelle cucine.
2: L'obiettivo è creare informazioni sui flussi di rifiuti e identificare le inefficienze strutturali nelle cucine professionali per contribuire a ridurre lo spreco alimentare. Il sistema si integra perfettamente con il bidone dei rifiuti già esistente, che può essere mantenuto nello stesso posto di sempre. I dati sono poi inviati automaticamente al cloud tramite rete mobile o tramite wifi. Al software viene affiancato un ciclo di giornate di formazione per il personale della cucina per imparare a leggere i dati e quindi sfruttarli a loro vantaggio.

0: Planet News.
1: Lo sappiamo, andare in bici fa bene alla salute e rappresenta una fantastica alternativa ai trasporti ad alta intensità di carbonio e di gas. Ma vi siete mai chiesti quale paese europeo è più avanti in tema di programmi di mobilità ciclabile, incoraggiando quindi i pendolari a passare alle due ruote a pedale, e quali invece sono in ritardo? Non possiamo non partire dai Paesi Bassi, la patria delle biciclette. Le aziende premiano i pendolari in bicicletta con 0,19 euro al chilometro, una spesa che il governo permette di detrarre dalle tasse. Segue a ruota, il caso di dirlo, il Belgio, che offre un sistema simile a quello dei Paesi Bassi. E poi c'è la Francia, anche qui i pendolari possono richiedere fino a 0,25 euro per ogni chilometro percorso in bicicletta per recarsi al lavoro.
2: In Lussemburgo invece ci si reca al lavoro in bicicletta e si detraggono fino a 300 euro dall'imposta sul reddito personale. In Regno Unito i dipendenti possono iscriversi a un programma, si chiama Cycle to Work, e quindi acquistare una bicicletta tramite il proprio datore di lavoro, con detrazione fiscale sino al 32%. E l'Italia? L'Italia, l'accesso ai programmi di mobilità ciclabile dipende dal luogo in cui si risiede. Gli incentivi infatti variano notevolmente a seconda della zona o della provincia. Vediamo solo l'esempio di Bari. Nel capoluogo della Puglia, chi fa il pendolare in bici può ricevere 0,21 euro per ogni chilometro percorso per recarsi al lavoro. Attenzione però al fatto che il tetto massimo è di appena 25 euro al mese.
0: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics. Skip the life and angle. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny. This feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics. Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una biblioteca itinerante che si sposta in una valigia per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale è quella dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ed è una piccola biblioteca ambientale che, a partire da Trinitapoli in provincia di Barletta Andria Trani, farà tappa in diverse scuole della Puglia.
2: Il progetto riguarda la realizzazione di laboratori e prestito di libri a tema ambiente. La valigia, infatti, che contiene pubblicazioni scientifiche ma attraenti per illustrazione, grafica e testo, è volta a sviluppare una coscienza ambientale nei più giovani. Questa piccola biblioteca resterà lì per un mese per poi andare in prestito a nuove classi e nuove scuole della Puglia.

0: Bucket up, bucket up.
1: Planet News.
2: Quest'anno il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato dal pianeta da quando appunto si controllano le temperature, era il 1850. Quelle della superficie della Terra e degli oceani si sono innalzate di 1,1 grado rispetto alla media del XX secolo. E i dati della Coldiretti sono chiari. Uno dei settori più colpiti è quello dell'agricoltura.
3: I danni alle coltivazioni ed infrastrutture supereranno i 6 miliardi a causa dei cambiamenti climatici. I numeri parlano chiaro. Tagli per la produzione di grano, ciliegie, pere, il raccolto di miele addirittura è sceso del 70% rispetto allo scorso anno, cali anche per pomodori e vendemmia.
1: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'agenzia spaziale l'ESA ha siglato un nuovo contratto con la francese Thales Alenia Space per la costruzione di parte dei satelliti che comporranno la costellazione Iride. È un'opera italiana unica nel suo genere, dal valore complessivo di 1 miliardo e 300 mila euro, composta da decine di satelliti di vario tipo e di varie dimensioni.
2: Monitorerà ciò che accade sulla Terra, sorveglianza idrogeologica dei litorali, degli incendi boschivi, della qualità dell'aria, passando per le condizioni meteorologiche e per il controllo del traffico marittimo. La costellazione Iride sarà operativa dal 2026 con i primi lanci dei satelliti già l'anno prima.

0: Planet News.
1: Conoscete lo zifio? Questo cetaceo, considerato tra i più timidi, è distribuito nei nostri mari dove pratica immersioni da record. Scopriamo di più su questa interessante specie. Potremmo scambiarlo a prima vista per un delfino oppure confonderlo con una balenottera comune per via della pinna caudale non così alta. In realtà è un cetaceo incredibilmente raro da avvistare nei nostri mari. La specie misura mediamente 7 metri e ha una colorazione sul verde marrone. Il colore si differenzia in base al sesso e all'età degli esemplari. Lo zifio è distribuito prevalentemente nel Mar Ligure e nel Tirreno centrale, dove si muove in piccoli gruppi costituiti da 2 fino a 7 individui. Predilige in genere le acque profonde, dove si immerge in apnee spettacolari lunghe circa un'ora. Lo zifio è inserito nel database della lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e classificata globalmente come minor preoccupazione.

0: Planet News.
1: Il rispetto dell'ambiente è un tema che ricorre spesso durante l'anno grazie a iniziative come la Settimana Europea della Mobilità, la Giornata Mondiale della Terra, quella dell'ambiente, quella degli alberi e altre ancora. Sono diversi i consigli che ricorrono in queste occasioni, ma quali sono i 10 più ricorrenti?
2: Scegliere tessuti naturali, riciclare la plastica e usare prodotti riutilizzabili, scegliere prodotti locali a chilometro zero, ridurre gli sprechi alimentari e di acqua, staccare la presa degli elettrodomestici inattivi e non lasciarli in stand-by, camminare a piedi o muoversi in bici, seguire un'alimentazione sana e sostenibile, fare la raccolta differenziata, preferire gli oggetti di seconda mano agli articoli nuovi, amare la natura che ci circonda e rispettare la fauna.

0: Planet News.
1: Un concorso dedicato alle scuole primarie della Val di Nievole, provincia di Pistoia, per sensibilizzare ed educare gli alunni alla tutela ambientale. L'iniziativa è promossa dal Club Inner Wheel Pistoia Montecatini Terme, che ha bandito il concorso Salviamo le api, salviamo il pianeta, riservato alle scuole primarie per l'assegnazione di 2 borse di studio.
2: Scopo dell'iniziativa è quella di sensibilizzare ed educare gli alunni alla tutela ambientale, con l'obiettivo primario di evidenziare il ruolo fondamentale svolto dalle api nell'ecosistema. Le classi possono partecipare con 1 o più elaborati realizzati nella forma espressiva prescelta, grafica, letteraria, multimediale. Il termine per l'adesione al concorso è il 15 dicembre. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2023.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna miss.

0: Planet News.
1: Particelle di microplastiche nell'aria respirata dai delfini è quanto emerge da una ricerca pubblicata su PLOS ONE e condotta dagli scienziati del College of Charleston in South Carolina. I ricercatori hanno raccolto campioni di aria espirata da 5 delfini nella baia di Sarasota in Florida e 6 delfini nella baia di Barataria in Louisiana. Dalle analisi dell'aria raccolta sono emerse microplastiche in tutti gli 11 esemplari, per cui si pensa che le plastiche inalate siano trasportate dall'aria. Anche se gli autori sottolineano che questi risultati sono preliminari e che saranno necessari ulteriori approfondimenti per quantificare meglio il grado di esposizione tra i delfini nelle zone interessate, già questi allarmanti dati fanno a giusta ragione supporre che l'inalazione potrebbe rappresentare un'altra via chiave di esposizione alla microplastica per i delfini, oltre naturalmente all'ingestione. Radio.

0: Planet News.
1: Ve ne parlavamo in apertura di programma, oggi giornata dell'ambiente, tante iniziative nel nostro paese. Volevamo segnalare Puli Fondali e Puli Spiagge, che è uno storico progetto della Federazione Pesca Sportiva Italiana e dell'attività subacquea. Tante città aderiranno, ma il punto centrale sarà il progetto a Venezia. Pensate che i volontari si occuperanno della pulizia dei canali viaggiando su barche a remi e anche a motori. Tanti eventi dedicati ai bambini. Un altro che volevamo mettere in evidenza, quello di Arpa Piemonte per l'educazione ambientale dei piccoli Albertini di Torino.
2: L'obiettivo è sensibilizzarli alla sostenibilità, al riciclo e al rispetto della natura. Gli allievi saranno coinvolti nel progetto Favolalberi per realizzare un albero da portare all'interno della propria scuola. Tra gli eventi da non perdere per questa giornata, a Milano il Green and Blue Festival, che ospita 3 giorni di talk, dibattiti e workshop sul tema della sostenibilità.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all
0: night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: In Sardegna, infatti, il progetto Oasi del Cervo e della Luna coniuga tutela ambientale e inclusione sociale. Siamo nella riserva del WWF di Monte Arcosu, dedicata alla protezione del cervo sardo. L'iniziativa coinvolge persone fragili e provenienti dal circuito penale, offrendo opportunità di lavoro attraverso la conservazione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Con 2 milioni di euro già investiti e altri 6 in arrivo, il progetto mira a creare strutture ricettive eco-friendly e ad educare i giovani alla sostenibilità, combinando innovazione sociale e partecipazione pubblica e privata.

0: Planet News.
1: Infilza i mozziconi di sigaretta uno dopo l'altro fino a creare uno spiedino di rifiuti col bastone appuntito. Cammina piano lungo le vie di Novara, battendo i cespugli in cerca di bottiglie di vetro, plastica, cartacce e lattine. Bisogna tenere pulito, dice semplicemente Renata, 85 anni, ex volontaria in ospedale.
2: È una dei circa 30 pensionati che ogni mercoledì mattina mettono vestiti comodi, scarpe da ginnastica con bastoni, guanti, sacchi e raccolgono rifiuti di ogni genere, indossando una pettorina verde fosforescente con il logo di Novara Green. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Parliamo di questa app per invogliare i cittadini ad attuare comportamenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente e utili a limitare le emissioni di CO2. Si chiama Climate Campaigners ed è stata presentata nei giorni scorsi a Milano. Quattro gli ambiti che vedranno impegnati gli utenti, dal risparmio energetico alla mobilità, passando per il contrasto allo spreco alimentare e l'adozione di scelte di consumo meno impattanti. Attraverso l'app ogni utente potrà scegliere in cosa migliorarsi e mettersi alla prova accettando le sfide proposte, ad esempio scegliendo la sfida lavaggio a secco. Si riceveranno così consigli su come lavare i vestiti in modo sostenibile, riducendo lo spreco di acqua, elettricità ed eliminando detergenti chimici. Scegliendo invece la sfida entra nel circuito del riciclo, verranno proposti suggerimenti su come attuare una corretta raccolta differenziata. Superando le sfide si potranno guadagnare sconti e agevolazioni presso le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa e si darà un contributo prezioso alla riduzione delle emissioni. Già 13 città nel mondo hanno reso disponibile l'app per i propri cittadini.

0: Planet News.
1: Il Piemonte è la regione che produce più elettricità del fotovoltaico, seguita da Lombardia e Veneto. La Valle d'Aosta è la regione più efficiente nel produrre corrente dal sole. Seguono l'Emilia-Romagna e il Piemonte. Lo stabilisce una ricerca di ACEPER, l'Associazione dei Consumatori e Produttori di Energie Rinnovabili. L'associazione, che riunisce 10.000 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Si chiama Global Livability Index ed è la classifica annuale delle città più vivibili al mondo. Si tratta di un report stilato dall'Economist Intelligence Unit che misura la vivibilità utilizzando diversi fattori come la stabilità politica, la cultura e l'ambiente, l'istruzione e le infrastrutture. E al primo posto nel 2022 c'è Vienna, la capitale austriaca che ha già vinto questo titolo in altre edizioni. Le città italiane invece arrancano. Milano è la prima italiana in classifica, ma solo 49esima nella classifica generale. Bene invece tutte le capitali del Nord Europa.

0: Planet News.
1: A Torre Beretti e Castellaro, un piccolo comune di 500 abitanti nella bassa Nomellina, dovete sapere che l'amministrazione sta lavorando per tagliare le bollette di residenti e imprese. Grazie ai pannelli fotovoltaici installati sul territorio, il comune produce energia elettrica che ora vuole regalare ai cittadini. Il surplus di energia può essere venduto alle società energetiche, ma il comune preferisce donarla proprio ai cittadini. Le modalità con cui verrà attuata l'iniziativa non sono ancora del tutto note e saranno chiarite la prossima settimana, quando si terrà una riunione con la cittadinanza. Sembra però che non tutti i 500 residenti potranno aderire all'incentivo, ma solo alcuni di loro, scelti in base a criteri di bisogno e onestà. Il comune punta però a installare ulteriori pannelli solari che potrebbero fornire energia gratis a gran parte del paese.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson.
3: I just can't stop loving you.
0: Anita Baker.

0: Planet News.
1: Chi si trova in Italia può davvero ritenersi fortunato. Il nostro paese è tra i migliori in Europa per qualità dell'acqua del rubinetto. Circa l'85% dell'acqua potabile italiana proviene da fonti sotterranee, tutte attentamente monitorate dalle autorità sanitarie e dai gestori dei servizi idrici. E questo controllo, esteso lungo tutta la filiera, dalla captazione fino alle tubazioni nelle nostre case, va a garantire l'accesso ad un'acqua di qualità eccellente.
2: Per rispettare l'obiettivo dell'Agenda 2030 di garantire l'accesso universale all'acqua potabile, occorre garantire non solo la disponibilità dell'acqua, ma anche la gestione sostenibile delle risorse idriche. E questo significa proteggere le sorgenti d'acqua, minimizzare la perdita d'acqua attraverso le reti di distribuzione e assicurare che l'acqua pulita sia trattata in modo sicuro e sostenibile prima di essere restituita all'ambiente.

0: Planet News.
1: La Corea del Sud è diventata il secondo paese, pochi giorni dopo la Danimarca, ad annunciare un piano ambizioso volto a trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo il cibo per sostenere l'industria alimentare a base vegetale e promuovere alternative alle tradizionali proteine animali. Questa iniziativa riflette la crescente tendenza globale verso gli alimenti a base vegetale e il riconoscimento della necessità di un sistema alimentare più sostenibile. La rivoluzione alimentare a base vegetale sta infatti prendendo piede in tutto il mondo, spinta dalla crescente consapevolezza dei consumatori sul benessere degli animali, dalle preoccupazioni ambientali e dal desiderio di opzioni dietetiche più sane. La Corea del Sud ha scelto di abbracciare questo movimento con una visione audace per il futuro. Il governo sudcoreano prevede che il mercato globale degli alimenti a base vegetale raggiungerà la cifra di 35.000 miliardi di won, cioè 25 milioni di euro, e questo entro il prossimo decennio, a dimostrazione del suo impegno nel promuovere la crescita di questo settore.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Oggi festeggiamo un doppio fiocco tra le Alpi, due meravigliosi cuccioli di lince euroasiatica che sono venuti al mondo. Sono i piccoli di Thalia, una delle tre femmine reintrodotte in natura a Tarvisio nel piano della conservazione e del recupero della specie. Immaginate la felicità dei ricercatori ed esperti che li hanno trovati individuando la tana di mamma Thalia.
2: Grazie al collare che Thalia ha. Thalia ha dato alla luce i suoi cuccioli sotto un albero caduto che li ha protetti dalla pioggia. Un piccolo miracolo considerando le minacce per la specie, impoverimento genetico, frammentazione dell'habitat e bracconaggio, infatti, hanno decimato questo elegante selvatico.

0: Planet News.
1: Non solo miniere, una parte di materiali critici sempre più necessari alle nostre produzioni può essere ottenuta anche attraverso l'economia circolare, estraendo i materiali da rifiuti elettronici e simili.
2: E entro luglio nel Lazio partirà presso il sito industriale di Itelium Regeneration il primo impianto in Europa per la produzione di ossidi e carbonati di terre rare da riciclo chimico di magneti permanenti esausti, estratti da hard disk, motori elettrici a fine vita ed altro. Si tratta di un progetto pilota, mentre quello su scala industriale dovrebbe partire tra settembre e ottobre.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Radio Monte Carlo.
5: Anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights.
5: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Una scoperta affascinante ha rivelato che una piccola felce della Nuova Caledonia possiede il genoma più grande del mondo, battendo tutti i record precedenti. La specie ha un genoma 50 volte più lungo di quello umano e il 7% più lungo della precedente specie detentrice del record. Con 416 cromosomi in ogni cellula rispetto ai 23 degli esseri umani, se il DNA della felce fosse srotolato, supererebbe in altezza il Big Ben di Londra. La scoperta solleva molte domande riguardo ai limiti superiori della complessità genetica e della biologia delle piante. Il dottor Ilya Leitch, un ricercatore senior di Kew Gardens, ha sottolineato come la diversità genetica delle piante sia straordinaria e come questo debba farci riflettere sul loro valore intrinseco all'interno della biodiversità globale.

0: Planet News.
1: L'iniziativa di Nashtel Coolers nelle Filippine rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l'inquinamento da plastica e nell'utilizzo di risorse sostenibili. Grazie all'ingegno di Tamara e David, i rifiuti di cocco, altrimenti destinati alla combustione, vengono trasformati in un isolante naturale che sostituisce il polistirolo di plastica, riducendo così l'impatto ambientale. Il processo inizia con la raccolta delle bucce di cocco dalle fattorie locali, che vengono trasformate in fibra e successivamente fuse insieme per creare pannelli isolanti, pannelli che vengono poi utilizzati per realizzare borse frigo pieghevoli che costituiscono un'alternativa biodegradabile e sostenibile alle tradizionali scatole di polistirolo.
2: Ogni borsa frigo prodotta utilizza 37 gusci di noce di cocco e il guscio stesso è realizzato con 50 bottiglie di plastica riciclate, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti plastici e al loro riciclo. Fino ad ora l'iniziativa ha permesso di salvare oltre 240.000 gusci di cocco dall'essere bruciati come rifiuti, dimostrando l'efficacia di soluzioni sostenibili e circolari. Queste borse frigo non solo offrono un'alternativa ecologica alla plastica, ma forniscono anche un reddito extra agli agricoltori locali, contribuendo così allo sviluppo economico delle comunità rurali delle Filippine. Inoltre, l'uso di materiali biodegradabili riduce l'inquinamento ambientale e l'impatto negativo sull'ecosistema marino.

0: watermelon sugar.
1: Planet News.
2: Ogni anno il periodo natalizio fa registrare migliaia di tonnellate di carta da regalo dopo che abbiamo scartato i nostri presenti, a volte senza neanche differenziare nel modo corretto. Ma come si può evitare questa produzione di rifiuti? La soluzione è incartare con carta riciclata.
3: I più attenti all'ambiente lo faranno sicuramente da molto tempo, ma sono ancora tante le persone scettiche che credono di non poter ottenere pacchetti d'effetto riutilizzando cose che hanno già in casa. Qualche idea per incartare i regali in modo sostenibile? Riciclare ad esempio carta di giornali, riviste, imballaggi, sacchetti del pane e scatole di scarpe.
4: Radio Monte Carlo.
5: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
1: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.